U današnjoj emisiji Solo Tutti pijanist Clifford Curzon izvodi skladbe Johannesa Brahmsa. Na početku slušamo njegovu sonatu u F-molu, opus 5, stavci Allegro maestoso, Andante espressivo, Scherzo, Allegro energico, Intermezzo, Andante molto sostenuto i Allegro moderato e rubato. Za klavirom Clifford Curzon.

0: intanto mia ragazza occuperò la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

so. E in altri siti. Beresa torni uomini, ripara torni mani. In pochi giorni sgombero mio spazio gli ospedali. E la salute avvende per tutto il mondo. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. E questo è l'odontalgico mirabile liquore di popi e delle cimici, assente distruttore, i cui certificati autentici vollati. Toccar vedere legge a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uso tuo agenario e male tuo dinario.

adesso cancellate. Volete voi donzelle, belli sciaver la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate il mio specifico.

fallo per pochi io fedo do e nove paralitici stridisce gli apopedici gli asmatici, gli ossidici gli esterici, gli diabetici guariscetti, panichini le scafolle, rachitini e fino al mal di fegato che moda diventò mirabile che cimici

ecco qua, così stupendo, si balsamico elisir, tutta Europa sa ch'io vendo, niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo.

0: quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza suo voglio far saggio. Dottore, perdonate, e ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avresti voi per caso

0: qual modo usar si puote.
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si scuote.

0: Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar celoso assai!
1: Oh!
0: Sicuramente è un affar celoso assai! In pace!

Amen. Così. C'è questo da ridere? Dovresti essere unito. Ora non mi nascondere. Se non mangi di qua. Amen.

0: che matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato,
0: ridotto in brani, se in questo istante tu fossi in te, in fin che ho tempo.

cantarvi all'età. Uditemi, signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto!

la Nina Tondoliera e il senator Tredenti. Marcarola due voci.

0: tua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marino viene.
0: Andiamo, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual vengo nuvoletta?
2: Dimmi niente, se egli non è presente, competa nel riporlo mi ha vendetto.
0: Andiamo a segnar l'atto, il tempo ha freddo.

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro? Sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senator.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, mangono da pranzo questi amabili sposi e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io, dottore. O d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due piedi.
0: Cospetto, matto, recipe.

0: te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier. Mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto. A me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo?

0: La donna è un animale stravagante davvero. Ho una mamma, di sposarmi è contenta e di ferire pur vuol fino a stasera.
1: Ecco il rivale, mi spettere la testa di mia mano.
0: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
1: Io mi dispero, perché non ha danaro, né so dove.

0: la gioia al mio comando, io distillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto tutto portento io del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie, bollite! Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io noto ogni mistura ed ogni cotta!
1: Trascotto! E al mio marino voi messe l'elisir!
0: Lei me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele! L'anguiva e sospirava senza una di speranza, e per avere una goccia del farmaco incantato, per

su, su la testa. Tu sei cotta, io l'argomento. A quell'aria afflitta e mesta. Se tu vuoi. Su la testa schizzinosa. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mai pari potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mai pari potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mai pari potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mai pari potrà.

0: vergini, gli amanti, ma si parla qui dal piede.
1: Sapete voi che tanti, che corso mi
0: chiede. Render voi gelosi e pazzi, non ne vedo per ragazzi.
1: Non mi ha detto che non vuoi di trovare il tuo nemato.
0: Conquistar vorresti il ritto.
1: Che ricchezza
0: non è poco. Un cochino, un matessino.

0: Eccola! Oh, quale accresce beltà l'amor nascente! A far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi.
1: Morino!

0: Sappiate che Nemorino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E lei sapeva anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento non solo rivegliare al mal d'amore, ma ricchirgli spiantati.

io vi lascio un gran tesoro, tutto è lui sano che venne, allegria, fortuna e

metteremo la rete, proviamo a vedere che possiamo crescere, che possiamo crescere. Metteremo la rete, proviamo a vedere che possiamo crescere, che possiamo crescere. Metteremo la rete, proviamo a vedere che possiamo crescere.

0: tiriamo la rete, chiudiamo la rete, il pesce, mettiamo il pesce.
1: Prima di spostare il uomo si comprerà tu.
2: Cosa vuoi?
1: Sitne clave rive.
3: Rovigno.
2: Da se ne isplati nema više ko?
1: Danas nema više.
2: Na najnižoj grani, što se može reći.
4: Treba platiti malo više i onda ima radne snage. Nema džabe, ništa.